0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: ha preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, ha preso il mio, farti

porten infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benessa attor di uomini, ripara attor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela.

lami nel liquore, di copie delle cimici, ho sempre distruttore, di cui certificati, autentici vollati, toccar vedere legge, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un setuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo

le vostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apocretici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, i diabetici, guarisce i palliditi, le scrofole, le rachititi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i palliditi, spedisce gli apocretici, comprate il mio specifico, voi vedo, vedo un segno.

sì sì per pochi o per uno, sì sì per pochi o per uno. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si sgomenti. Per mostrare il mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per il mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Das!
0: Sì, sì,
1: capisco,
0: intendo.
1: Io ne so distinta.
0: Effia vero.
1: E se ne fa gran consumo, gran

0: Dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura,

0: trova, non si trova, non si trova, non si dà, non si vuole medicato, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova,
1: ehi, giovinotto, ehi,
2: ehi, signore,
1: sorcio, silenzio, fai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai,
2: oh,
1: sicuramente è un affar geloso assai, impacciarsi nel

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa tu vuoi ridere? Dove sto si unito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Va ben, ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Che cosa tu vuoi ridere?
0: Dove sto si unito?

ragazzi, ma di là toccare c'è passione, di quello qui, la salva, l'amore, se no.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantar Vialletta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere qual veggo nuvoletta?
2: Sì, niente, se egli non è presente, competono, mi parla, mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: Ecco il rivale, mi spezza nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato

0: piano.
1: Scegliete!
0: Adesso! Te per la prima, poi te, poi te.
2: Misericordia!

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Ascolto, e al mio marino voi veste l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so quale

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di

su la testa! Tu sei cotta! Io l'arto vinto! Ma quell'aria afflitta e mesta! Se tu vuoi! Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani

0: aperti i miei amanti, quasi parlanti dal piede.
1: Sono di volte tanti, come son mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Il mio letto non mi piace, né tornare i tuoi amanti.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino mi porto.
0: Un cotino, ma che sino?

si pena e dopo la spisseria. Quando mi guarda fa bello così qui dopo un gipello. Pensare con i lenti, bruciare i ceneri, bruciare i ceneri. Ma lo vedi, ma li fai tuoi, i miei

Brigocella, questa bocca così bella, e da voglio spezzeria, sì,

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.